tira di un po' su. Colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.